Dico per voi, compagni di Baldori, ubriacati come me di parole, parole spada, parole veleno, parole chiave, grimaldello, parole sale, maschera, ene, pentola.

Odaiere, o spente appena, se tu tendi l'orecchio ancora, ne cogli l'eco. Voci rauche di chi non sa più parlare, voci che parlano e non sanno più dire, voci che credono di dire, voci che dicono e non si fanno intendere. Cori e cimbali per contrabbandare un senso nel messaggio che non ha senso. Puro brusio per simulare che il silenzio non sia silenzio.

Silenzio, oh sordo, è il limbo dei soli e dei sordi. L'ultima tappa devi correrla sordo, l'ultima tappa devi correrla solo.

non dia proprio, prima fa la serie civile così, prima fa la serie civile così, non mangi un culo, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta la vita, resti via tutta